0: SK. Hit na czasie. Na lato. Na lato. Na lato.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Miami. South Beach. Bringing the heat.